0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

lo stesso delle sere in cui ti vedevo giù e non sapere che cosa far di più.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Si va al supermercato, ma ti aspetto fuori. Il far la fila non mi va.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 5 settembre si festeggia San Vittorino Vescovo. Il proverbio del giorno è: di settembre e d'agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in gemelli tifa sfacciatamente per voi. Venere e Marte armonici contribuiscono a mantenere l'umore leggero ricaricandovi di energie. È la giornata ideale per una gita in allegra compagnia, una mostra d'arte e una lezione di danza.
2: Toro, affinché tutto riesca per il meglio prendete le cose con calma, com'è nel vostro stile, quindi controllate l'ansia che potrebbe rendervi impazienti. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità. Sforzatevi di essere spontanei.
1: Gemelli, armonica Marte a Venere, la luna esalta la vostra carica vitale e prelude a importanti avvenimenti, soprattutto sul piano sentimentale. Grinta e intelligenza garantiscono che le scelte e le iniziative condotte nella giornata saranno azzeccate.
2: Cancro, giornata un po' monotona che vi vede alle prese con questioni pratiche e derogabili di cui vi occupate sempre un po' a malincuore. La vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge. Piccole variazioni dell'ambiente vi mettono a disagio.
1: Leone, la luna in gemelli vi garantisce una giornata spensierata. Ovunque voi siate e con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. Analizzate con lucidità i problemi lavorativi o di cuore e puntate sulla comunicativa per agevolare i chiarimenti.
2: Vergine, offesa da Nettuno, la luna in gemelli esaspera le sicurezze e i tratti più spigolosi del vostro carattere. Pignoleria e un'eccessiva ansia di controllo. Gestire il lavoro non sarà facile, specialmente se siete alle prese con collaboratori inaffidabili.
1: Bilancia. Dai Gemelli la luna lancia segnali interessanti a Mercurio nel segno, una configurazione ariosa che affina l'intuito e rilancia la fantasia. Humor e comunicativa prendono slancio, siete gettonati per la simpatia e la capacità di divertire e divertirvi.
2: Scorpione. Avrete molto da fare, concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l'atteggiamento che adotterete sarà determinante.
1: Sagittario, sotto il tiro della luna in gemelli che se la ride alle vostre spalle, perdete gran parte della lucidità e concludete la metà di quello che dovreste. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza per evitare malintesi e spiacevoli battibecchi.
2: Capricorno, gli eventi cambieranno corso improvvisamente, tenetevi pronti ad adattarvi creativamente e più che sulla logica puntate sul vostro intuito. Mercurio in bilancia vi gioca un tiro mancino, generando instabilità. Non vi resta che cavalcare l'onda.
1: Acquario, per qualunque problema di ordine comunicativo, amoroso e sociale, potete rivolgervi alla luna nei gemelli, che oggi arriva a dispensare consigli. Studi e affari viaggiano con il vento in poppa, incontrate gente interessante e vi divertite come non mai.
2: Pesci, non vi tratta di sicuro con i guanti la luna nei gemelli, anzi a quanto pare si diverte a mettervi alle strette, generando confusione e dubbi. Siete un po' inconcludenti e potreste combinare guai se non porrete attenzione in tutto ciò che fate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 5 settembre si festeggia San Vittorino Vescovo. Il proverbio del giorno è: di settembre e d'agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in gemelli tifa sfacciatamente per voi. Venere e Marte armonici contribuiscono a mantenere l'umore leggero ricaricandovi di energie. È la giornata ideale per una gita in allegra compagnia, una mostra d'arte e una lezione di danza.
2: Toro, affinché tutto riesca per il meglio prendete le cose con calma, com'è nel vostro stile, quindi controllate l'ansia che potrebbe rendervi impazienti. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità. Sforzatevi di essere spontanei.
1: Gemelli, armonica Marte a Venere, la luna esalta la vostra carica vitale e prelude a importanti avvenimenti, soprattutto sul piano sentimentale. Grinta e intelligenza garantiscono che le scelte e le iniziative condotte nella giornata saranno azzeccate.
2: Cancro, giornata un po' monotona che vi vede alle prese con questioni pratiche e derogabili di cui vi occupate sempre un po' a malincuore. La vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge. Piccole variazioni dell'ambiente vi mettono a disagio.
1: Leone, la luna in gemelli vi garantisce una giornata spensierata. Ovunque voi siate e con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. Analizzate con lucidità i problemi lavorativi o di cuore e puntate sulla comunicativa per agevolare i chiarimenti.
2: Vergine, offesa da Nettuno, la luna in gemelli esaspera le sicurezze e i tratti più spigolosi del vostro carattere. Pignoleria e un'eccessiva ansia di controllo. Gestire il lavoro non sarà facile, specialmente se siete alle prese con collaboratori inaffidabili.
1: Bilancia. Dai gemelli la luna lancia segnali interessanti a Mercurio nel segno, una configurazione ariosa che affina l'intuito e rilancia la fantasia. Humor e comunicativa prendono slancio, siete gettonati per la simpatia e la capacità di divertire e divertirvi.
2: Scorpione. Avrete molto da fare, concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l'atteggiamento che adotterete sarà determinante.
1: Sagittario, sotto il tiro della luna in gemelli che se la ride alle vostre spalle, perdete gran parte della lucidità e concludete la metà di quello che dovreste. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza per evitare malintesi e piacevoli battibecchi.
2: Capricorno, gli eventi cambieranno corso improvvisamente, tenetevi pronti ad adattarvi creativamente e più che sulla logica puntate sul vostro intuito. Mercurio in bilancia vi gioca un tiro mancino, generando instabilità. Non vi resta che cavalcare l'onda.
1: Acquario, per qualunque problema di ordine comunicativo, amoroso e sociale, potete rivolgervi alla luna nei gemelli, che oggi arriva a dispensare consigli. Studi e affari viaggiano con il vento in poppa, incontrate gente interessante e vi divertite come non mai.
2: Pesci, non vi tratta di sicuro con i guanti la luna nei gemelli, anzi a quanto pare si diverte a mettervi alle strette, generando confusione e dubbi. Siete un po' inconcludenti e potreste combinare guai se non porrete attenzione in tutto ciò che fate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Termina un celebre pari da record di longevità del governo e lancia la sfida verso il 2027. Non mollerò mai, ma l'ipotesi di un'election day in primavera agita la maggioranza ucraina. Trump invita Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Intanto un drone russo colpisce la sede dell'intelligence ucraina nella capitale. Uruguay, nuova emergenza sanitaria nazionale per l'influenza aviaria H5. Mattarella a Cernobbio spinge per un'Europa più forte e chiama in causa anche il mondo delle imprese. Femminicidio sulla 1, la madre di Lorena aveva paura ma non voleva denunciare l'ex. Sempre più concreta l'ipotesi della premeditazione. Tragedia nel torinese, un uomo di 35 anni annega nel lago Grande di Avigliano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla prima vera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
2: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
1: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
2: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo: basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
1: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa, la Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
2: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport: il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 5 settembre si festeggia San Vittorino Vescovo. Il proverbio del giorno è: di settembre e d'agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la luna in gemelli tifa sfacciatamente per voi. Venere e Marte armonici contribuiscono a mantenere l'umore leggero ricaricandovi di energie. È la giornata ideale per una gita in allegra compagnia, una mostra d'arte e una lezione di danza.
2: Toro, affinché tutto riesca per il meglio prendete le cose con calma, com'è nel vostro stile, quindi controllate l'ansia che potrebbe rendervi impazienti. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità. Sforzatevi di essere spontanei.
3: Gemelli, armonica Marte a Venere, la luna esalta la vostra carica vitale e prelude a importanti avvenimenti, soprattutto sul piano sentimentale. Grinta e intelligenza garantiscono che le scelte e le iniziative condotte nella giornata saranno azzeccate.
2: Cancro, giornata un po' monotona che vi vede alle prese con questioni pratiche e derogabili di cui vi occupate sempre un po' a malincuore. La vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge. Piccole variazioni dell'ambiente vi mettono a disagio.
3: Leone, la luna in gemelli vi garantisce una giornata spensierata. Ovunque voi siate e con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. Analizzate con lucidità i problemi lavorativi o di cuore e puntate sulla comunicativa per agevolare i chiarimenti.
2: Vergine, offesa da Nettuno, la luna in gemelli esaspera le sicurezze e i tratti più spigolosi del vostro carattere. Pignoleria e un'eccessiva ansia di controllo. Gestire il lavoro non sarà facile, specialmente se siete alle prese con collaboratori inaffidabili.
3: Bilancia. Dai gemelli la luna lancia segnali interessanti a Mercurio nel segno, una configurazione ariosa che affina l'intuito e rilancia la fantasia. L'humor e comunicativa prendono slancio, siete gettonati per la simpatia e la capacità di divertire e divertirvi.
2: Scorpione. Avrete molto da fare, concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l'atteggiamento che adotterete sarà determinante.
3: Sagittario, sotto il tiro della luna in gemelli che se la ride alle vostre spalle, perdete gran parte della lucidità e concludete la metà di quello che dovreste. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza per evitare malintesi e spiacevoli battibecchi.
2: Capricorno, gli eventi cambieranno corso improvvisamente, tenetevi pronti ad adattarvi creativamente e più che sulla logica puntate sul vostro intuito. Mercurio in bilancia vi gioca un tiro mancino, generando instabilità. Non vi resta che cavalcare l'onda.
3: Acquario, per qualunque problema di ordine comunicativo, amoroso e sociale, potete rivolgervi alla luna nei gemelli, che oggi arriva a dispensare consigli. Studi e affari viaggiano con il vento in poppa, incontrate gente interessante e vi divertite come non mai.
2: Pesci, non vi tratta di sicuro con i guanti la luna nei gemelli, anzi a quanto pare si diverte a mettervi alle strette, generando confusione e dubbi. Siete un po' inconcludenti e potreste combinare guai se non porrete attenzione in tutto ciò che fate.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
9: A settembre
12: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock.
13: Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
16: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
17: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
18: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
1: È sabato e si arriva puntuali anche quest'oggi. Benvenuti con l'appuntamento di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi. Oggi c'è lo speciale. Se magari avete perso qualche notizia interessante per strada, diciamoci la verità. Ecco, siamo in onda ogni giorno. Magari se alcuni di voi avessero impegni, non potessero seguirci, noi ci siamo. Vogliamo un po' riepilogare, insomma, i fatti salienti della settimana appena trascorsa. E lo facciamo di sabato. Non manca di certo la musica ad accompagnarci. State con noi. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché, amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio perché, insomma, è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato. Perché ci sono delle aziende come Axion Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale ad alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati. Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni? Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day, ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici, insomma, qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker che, insomma, sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale. Oggi, amici, voglio portarvi nel futuro. Sì, ci andiamo veramente al volo, in tutti i sensi, perché dovete sapere che la mobilità aerourbana con i taxi volanti sta diventando realtà. E beh, la Cina sicuramente in questo caso la farà un po' da padrona, perché ci sono veicoli elettrici con decollo e atterraggio verticale che stanno trasformando la fantascienza in pianificazione urbanistica. Sono progettati per muoversi nei cieli cittadini, riducendo a zero le emissioni dirette e quindi abbattendo drasticamente quello che è l'inquinamento acustico rispetto agli elicotteri tradizionali. Questi, diciamo, velivoli stanno ottenendo le prime certificazioni di volo commerciale. Le prime rotte operative quindi andranno a collegare i principali hub aeroportuali con i centri finanziari delle megalopoli, evitando il congestionamento del traffico stradale. Quindi il prossimo step sarà proprio quello della costruzione dei vertiporti, insomma delle infrastrutture urbane dedicate all'imbarco rapido e alla ricarica ad alta potenza di questi velivoli. Ma pensate, dico, veramente non... è fantascienza. Noi quando vediamo la cosa volare diciamo, un disco volante, un drone. Ecco, in questo caso sì, sono un po' come dei droni, molto più grandi chiaramente, che permettono di trasportare se non due o tre persone. Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci, perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da qui ai prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde, perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti, e anche la saturazione della pubblicità a display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati, privi quindi di clickbait e senza banner invasivi, segnando un po' anche il passaggio verso un web più etico e un web di qualità. Ecco, quindi si partirà veramente alla ricerca di nuove forme per le aziende per poter pubblicizzare i loro prodotti. Come si evolverà da qui ai prossimi anni questa cosa? Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti, perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa, perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi, grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente a satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi. Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming in alta definizione e anche dell'elaborazione dei dati si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti ASMR e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti. E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un nuovo ramo. Ecco, questa si chiama Digital Provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere e anche le aziende multimediali stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi. Siamo con voi quest'oggi, Maurizio Rossi, in questa puntata di Radio Web. Amici, ho accennato che avremmo avuto una settimana davvero un po' orientata verso il futuro, e qui veramente ci porta un po' qualcosa che, a mio avviso, è inquietante, perché stiamo parlando di vere e proprie interfacce cervello-computer. Quindi, oltre la tastiera e il touch, qui si va veramente in un gradino superiore, perché le interfacce, diciamo, cervello-computer si stanno rapidamente evolvendo e uscendo dai laboratori di neuroscienze per diventare dei dispositivi medici e di controllo accessibili, quindi sì, attraverso delle soluzioni non invasive, un po' come quello delle cuffie ad alta densità di elettroencefalografia, che impianti, diciamo così, microinvasivi. Ecco, questa tecnologia ci permetterà di tradurre segnali elettrici dei motori cerebrali in comandi digitali diretti, quindi per i pazienti magari che sono affetti da paralisi o patologie neurodegenerative questo significa poter addirittura tornare a muovere bracci robotici, controllare delle sedie a rotelle o addirittura digitare un testo su uno schermo con la sola forza del pensiero. Una ricerca che sta già esplorando un po' come integrare, ecco, queste interfacce nei futuri visori di realtà aumentata per creare anche delle interazioni uomo-macchina prive di qualsiasi dispositivo fisico. Insomma, vi installano così, comunque con questo chip permette anche di aprire delle porte, insomma, di gestire anche la domotica. Beh, sicuramente questa è un'applicazione, diciamo, che potrebbe passare in questo caso in secondo piano, perché quella medica è sicuramente quella più interessante, che riguarderà sicuramente le persone che purtroppo magari, ecco, si trovano a dover affrontare ogni giorno determinati problemi. E andiamo ancora avanti, amici, non potevamo dire di no a un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ed inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono per la scrittura e il lavoro d'ufficio e l'impostazione di limiti rigorosi sull'architettura delle notifiche. Beh, dovete sapere che ci sono aziende tech molto avanzate che stanno un po' adeguando i propri sistemi operativi introducendo la modalità di disintossicazione digitale sempre più avanzata, quindi molto più fluidi, molto meno arzigogolati, ecco questa parola, e anche forse più puliti anche dal punto di vista grafico. Bene, sto vedendo che siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi, sabato, con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi. La puntata la possiamo chiudere qua perché abbiamo riepilogato un po' i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. Voglio ricordarvi che lunedì comunque noi ci ritroveremo sempre insieme alla solita ora su questa radio. Grazie ancora per averci seguito, un buon sabato, godetevi questo fine settimana.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo Oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Sabato 5 settembre si festeggia San Vittorino Vescovo. Il proverbio del giorno è: di settembre e d'agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
5: Ariete, la luna in gemelli tifa sfacciatamente per voi. Venere e Marte armonici contribuiscono a mantenere l'umore leggero ricaricandovi di energie. È la giornata ideale per una gita in allegra compagnia, una mostra d'arte e una lezione di danza.
4: Toro, affinché tutto riesca per il meglio prendete le cose con calma, com'è nel vostro stile, quindi controllate l'ansia che potrebbe rendervi impazienti. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità, sforzatevi di essere spontanei.
5: Gemelli, armonica Marte a Venere, la luna esalta la vostra carica vitale e prelude a importanti avvenimenti, soprattutto sul piano sentimentale. Grinta e intelligenza garantiscono che le scelte e le iniziative condotte nella giornata saranno azzeccate.
4: Cancro, giornata un po' monotona che vi vede alle prese con questioni pratiche e derogabili di cui vi occupate sempre un po' a malincuore. La vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge. Piccole variazioni dell'ambiente vi mettono a disagio.
5: Leone, la luna in gemelli vi garantisce una giornata spensierata. Ovunque voi siate e con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. Analizzate con lucidità i problemi lavorativi o di cuore e puntate sulla comunicativa per agevolare i chiarimenti.
4: Vergine, offesa da Nettuno, la luna in gemelli esaspera le sicurezze e i tratti più spigolosi del vostro carattere. Pignoleria e un'eccessiva ansia di controllo. Gestire il lavoro non sarà facile, specialmente se siete alle prese con collaboratori inaffidabili.
5: Bilancia. Dai gemelli la luna lancia segnali interessanti a Mercurio nel segno, una configurazione ariosa che affina l'intuito e rilancia la fantasia. L'humor e comunicativa prendono slancio, siete gettonati per la simpatia e la capacità di divertire e divertirvi.
4: Scorpione. Avrete molto da fare e concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l'atteggiamento che adotterete sarà determinante.
5: Sagittario, sotto il tiro della luna in gemelli che se la ride alle vostre spalle, perdete gran parte della lucidità e concludete la metà di quello che dovreste. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza per evitare malintesi e spiacevoli battibecchi.
4: Capricorno, gli eventi cambieranno corso improvvisamente, tenetevi pronti ad adattarvi creativamente e più che sulla logica puntate sul vostro intuito. Mercurio in bilancia vi gioca un tiro mancino, generando instabilità. Non vi resta che cavalcare l'onda.
5: Acquario, per qualunque problema di ordine comunicativo, amoroso e sociale potete rivolgervi alla luna nei gemelli che oggi arriva a dispensare consigli. Studi e affari viaggiano con il vento in poppa, incontrate gente interessante e vi divertite come non mai.
4: Pesci, non vi tratta di sicuro con i guanti la luna nei gemelli, anzi a quanto pare si diverte a mettervi alle strette, generando confusione e dubbi. Siete un po' inconcludenti e potreste combinare guai se non porrete attenzione in tutto ciò che fate.
5: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Parli del record di longevità del governo e lancia la sfida verso il 2027. Non mollerò mai, ma l'ipotesi di un election day in primavera agita la maggioranza. Ucraina, Trump invita Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Intanto un drone russo colpisce la sede dell'intelligence ucraina nella capitale. Uruguay, nuova emergenza sanitaria nazionale per l'influenza aviaria H5. Mattarella a Cernobbio spinge per un'Europa più forte e chiama in causa anche il mondo delle imprese. Femminicidio sulla 1, la madre di Lorena aveva paura ma non voleva denunciare l'ex, sempre più concreta l'ipotesi della premeditazione. Tragedia nel torinese, un uomo di 35 anni annega nel lago Grande di Avigliana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato

0: Mai non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince sostiene deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
1: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Pokhlad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
0: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
1: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
0: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Bella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
1: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
0: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Mateo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi diffusi, in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 5 settembre si festeggia San Vittorino Vescovo. Il proverbio del giorno è: di settembre e d'agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in gemelli tifa sfacciatamente per voi. Venere e Marte armonici contribuiscono a mantenere l'umore leggero ricaricandovi di energie. È la giornata ideale per una gita in allegra compagnia, una mostra d'arte e una lezione di danza.
2: Toro, affinché tutto riesca per il meglio prendete le cose con calma, com'è nel vostro stile, quindi controllate l'ansia che potrebbe rendervi impazienti. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità. Sforzatevi di essere spontanei.
1: Gemelli, armonica Marte a Venere, la luna esalta la vostra carica vitale e prelude a importanti avvenimenti, soprattutto sul piano sentimentale. Grinta e intelligenza garantiscono che le scelte e le iniziative condotte nella giornata saranno azzeccate.
2: Cancro, giornata un po' monotona che vi vede alle prese con questioni pratiche e derogabili di cui vi occupate sempre un po' a malincuore. La vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge. Piccole variazioni dell'ambiente vi mettono a disagio.
1: Leone, la luna in gemelli vi garantisce una giornata spensierata. Ovunque voi siate e con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. Analizzate con lucidità i problemi lavorativi o di cuore e puntate sulla comunicativa per agevolare i chiarimenti.
2: Vergine, offesa da Nettuno, la luna in gemelli esaspera le sicurezze e i tratti più spigolosi del vostro carattere. Pignoleria e un'eccessiva ansia di controllo. Gestire il lavoro non sarà facile, specialmente se siete alle prese con collaboratori inaffidabili.
1: Bilancia. Dai gemelli la luna lancia segnali interessanti a Mercurio nel segno, una configurazione ariosa che affina l'intuito e rilancia la fantasia. L'humor e comunicativa prendono slancio, siete gettonati per la simpatia e la capacità di divertire e divertirvi.
2: Scorpione. Avrete molto da fare e concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l'atteggiamento che adotterete sarà determinante.
1: Sagittario, sotto il tiro della luna in gemelli che se la ride alle vostre spalle, perdete gran parte della lucidità e concludete la metà di quello che dovreste. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza per evitare malintesi e spiacevoli battibecchi.
2: Capricorno, gli eventi cambieranno corso improvvisamente, tenetevi pronti ad adattarvi creativamente e più che sulla logica puntate sul vostro intuito. Mercurio in bilancia vi gioca un tiro mancino, generando instabilità. Non vi resta che cavalcare l'onda.
1: Acquario, per qualunque problema di ordine comunicativo, amoroso e sociale, potete rivolgervi alla luna nei gemelli, che oggi arriva a dispensare consigli. Studi e affari viaggiano con il vento in poppa, incontrate gente interessante e vi divertite come non mai.
2: Pesci, non vi tratta di sicuro con i guanti la luna nei gemelli, anzi a quanto pare si diverte a mettervi alle strette, generando confusione e dubbi. Siete un po' inconcludenti e potreste combinare guai se non porrete attenzione in tutto ciò che fate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovescio temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Dai Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio! Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 5 settembre si festeggia San Vittorino Vescovo. Il proverbio del giorno è: di settembre e d'agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in gemelli tifa sfacciatamente per voi. Venere e Marte armonici contribuiscono a mantenere l'umore leggero ricaricandovi di energie. È la giornata ideale per una gita in allegra compagnia, una mostra d'arte e una lezione di danza.
2: Toro, affinché tutto riesca per il meglio prendete le cose con calma, com'è nel vostro stile, quindi controllate l'ansia che potrebbe rendervi impazienti. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità. Sforzatevi di essere spontanei.
1: Gemelli, armonica Marte a Venere, la luna esalta la vostra carica vitale e prelude a importanti avvenimenti, soprattutto sul piano sentimentale. Grinta e intelligenza garantiscono che le scelte e le iniziative condotte nella giornata saranno azzeccate.
2: Cancro, giornata un po' monotona che vi vede alle prese con questioni pratiche e derogabili di cui vi occupate sempre un po' a malincuore. La vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge. Piccole variazioni dell'ambiente vi mettono a disagio.
1: Leone, la luna in gemelli vi garantisce una giornata spensierata. Ovunque voi siate e con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. Analizzate con lucidità i problemi lavorativi o di cuore e puntate sulla comunicativa per agevolare i chiarimenti.
2: Vergine, offesa da Nettuno, la luna in gemelli esaspera le sicurezze e i tratti più spigolosi del vostro carattere. Pignoleria e un'eccessiva ansia di controllo. Gestire il lavoro non sarà facile, specialmente se siete alle prese con collaboratori inaffidabili.
1: Bilancia. Dai gemelli la luna lancia segnali interessanti a Mercurio nel segno, una configurazione ariosa che affina l'intuito e rilancia la fantasia. Humor e comunicativa prendono slancio, siete gettonati per la simpatia e la capacità di divertire e divertirvi.
2: Scorpione. Avrete molto da fare e concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l'atteggiamento che adotterete sarà determinante.
1: Sagittario, sotto il tiro della luna in gemelli che se la ride alle vostre spalle, perdete gran parte della lucidità e concludete la metà di quello che dovreste. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza per evitare malintesi e piacevoli battibecchi.
2: Capricorno, gli eventi cambieranno corso improvvisamente, tenetevi pronti ad adattarvi creativamente e più che sulla logica puntate sul vostro intuito. Mercurio in bilancia vi gioca un tiro mancino, generando instabilità. Non vi resta che cavalcare l'onda.
1: Acquario, per qualunque problema di ordine comunicativo, amoroso e sociale potete rivolgervi alla luna nei gemelli che oggi arriva a dispensare consigli. Studi e affari viaggiano con il vento in poppa, incontrate gente interessante e vi divertite come non mai.
2: Pesci, non vi tratta di sicuro con i guanti la luna nei gemelli, anzi a quanto pare si diverte a mettervi alle strette, generando confusione e dubbi. Siete un po' inconcludenti e potreste combinare guai se non porrete attenzione in tutto ciò che fate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Minuti celebra Barry il record di longevità del governo, lancia la sfida verso il 2027, non mollerò mai, ma l'ipotesi di un action day in primavera agita la maggioranza. Ucraina, Trump invita Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace, intanto un

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera era del 2027, insieme alle comunali delle grandi città, agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
2: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
1: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
2: Da Cernobbio arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche

0: L'economia globale, secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
1: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo e la

0: alle operazioni americane.
1: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. La Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
0: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, a comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
1: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con l'accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia e il giudice ha disposto la custodia cautelare.
0: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. Tre persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
1: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: È sabato e si arriva puntuali anche quest'oggi. Benvenuti con l'appuntamento di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi. Oggi c'è lo speciale. Se magari avete perso qualche notizia interessante per strada, diciamoci la verità. Ecco, siamo in onda ogni giorno. Magari se alcuni di voi avessero impegni, non potessero seguirci, noi ci siamo. Vogliamo un po' riepilogare, insomma, i fatti salienti della settimana appena trascorsa. E lo facciamo di sabato. Non manca di certo la musica ad accompagnarci. State con noi. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché, amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio, perché insomma è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS, che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato. Perché ci sono delle aziende come Axiom Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale ad alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati. Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione.

0: Con giorni di anticipo, quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni? Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti, perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti, perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day, ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse, progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard, che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici, insomma, qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker che, insomma, sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale. Oggi, amici, voglio portarvi nel futuro. Sì, ci andiamo veramente al volo in tutti i sensi, perché dovete sapere che la mobilità aerea urbana con i taxi volanti sta diventando realtà. E beh, la Cina sicuramente in questo caso la farà un po' da padrona, perché ci sono veicoli elettrici con decollo e atterraggio verticale che stanno trasformando la fantascienza in pianificazione urbanistica. Sono progettati per muoversi nei cieli cittadini, riducendo a zero le emissioni dirette e quindi abbattendo drasticamente quello che è l'inquinamento acustico rispetto agli elicotteri tradizionali. Questi, diciamo, velivoli stanno ottenendo le prime certificazioni di volo commerciale. Le prime rotte operative quindi andranno a collegare i principali hub aeroportuali con i centri finanziari delle megalopoli, evitando il congestionamento del traffico stradale. Quindi il prossimo step sarà proprio quello della costruzione dei vertiporti, insomma, delle infrastrutture urbane dedicate all'imbarco rapido e alla ricarica ad alta potenza di questi velivoli. Ma pensate, dico, veramente non... è fantascienza, noi quando vediamo una cosa volare, diciamo, un disco volante, un drone, ecco, in questo caso sì, sono un po' come dei droni molto più grandi, chiaramente, che permettono di trasportare se non due o tre persone. Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci, perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da qui ai prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde, perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti, e anche la saturazione della pubblicità a display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati, privi quindi di clickbait e senza banner invasivi, segnando un po' anche il passaggio verso un web più etico e un web di qualità. Ecco, quindi si partirà veramente alla ricerca di nuove forme per le aziende per poter pubblicizzare i loro prodotti. Come si evolverà da qui ai prossimi anni questa cosa? Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Sono Maurizio Rossi, andiamo avanti, perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti Leo, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi, grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi. Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming in alta definizione e anche dell'elaborazione dei dati si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti. E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un nuovo ramo. Ecco, questa si chiama digital provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere, anche le aziende multimediali, stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo, ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi. Siamo con voi quest'oggi, Maurizio Rossi, in questa puntata di Radio Web. Amici, ho accennato che avremmo avuto una settimana davvero un po' orientata verso il futuro, e qui veramente ci porta un po' qualcosa che, a mio avviso, è inquietante, perché stiamo parlando di vere e proprie interfacce cervello-computer. Quindi, oltre la tastiera e il touch, qui si va veramente in un gradino superiore, perché le interfacce, diciamo, cervello-computer si stanno rapidamente evolvendo e uscendo dai laboratori di neuroscienze per diventare dispositivi medici di controllo accessibili. Quindi sì, attraverso delle soluzioni non invasive, un po' come quello delle cuffie ad alta densità di elettroencefalografia, che impianti, diciamo così, microinvasivi. Ecco, questa tecnologia ci permetterà di tradurre segnali elettrici dei motori cerebrali in comandi digitali diretti, quindi per i pazienti magari che sono affetti da paralisi o patologie neurodegenerative, questo significa poter addirittura tornare a muovere bracci robotici, controllare delle sedie a rotelle o addirittura digitare un testo su uno schermo con la sola forza del pensiero. Una ricerca che sta già esplorando un po' come integrare, ecco, queste interfacce nei futuri visori di realtà aumentata per creare anche delle interazioni uomo-macchina prive di qualsiasi dispositivo fisico. Insomma, vi installano così, comunque con questo chip permette anche di aprire delle porte, insomma di gestire anche la domotica. Beh, sicuramente questa è un'applicazione, diciamo, che potrebbe passare in questo caso in secondo piano, perché quella medica è sicuramente quella più interessante, che riguarderà sicuramente le persone che purtroppo magari, ecco, si trovano a dover affrontare ogni giorno determinati problemi. E andiamo ancora avanti, amici, non potevamo dire di no a un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ad inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono per la scrittura, il lavoro d'ufficio e l'impostazione di limiti rigorosi sull'architettura delle notifiche. Beh, dovete sapere che ci sono aziende tech molto avanzate che stanno un po' adeguando i propri sistemi operativi introducendo la modalità di disintossicazione digitale sempre più avanzata, quindi molto più fluidi, molto meno arzigogolati, ecco questa parola, e anche forse più puliti anche dal punto di vista grafico. Bene, sto vedendo che siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi, sabato, con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi. La puntata la possiamo chiudere qua, perché abbiamo riepilogato un po' i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. Voglio ricordarvi che lunedì comunque noi ci ritroveremo sempre insieme alla solita ora su questa radio. Grazie ancora per averci seguito, un buon sabato, godetevi questo fine settimana.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Sono le 14:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai!
5: A settembre
8: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovescio temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, nel Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

sapore che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

ero andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Μάρτεο.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovescio temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, nel Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei

0: Ucraina, 4 morti e 5 feriti in un attacco russo su Kambiansk nella Dnipropetrovsk. Iran e Cina spingono per una nuova architettura di sicurezza regionale. Teheran avverte Seul sul possibile coinvolgimento nello stretto di Hormuz. Stati Uniti, testa del poligrafo per decine di vertici militari nell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. A Roma, arrestato un 75enne accusato di abusi sessuali su una bambina. Bologna ha liberato un operaio di 23 anni tenuto in ostaggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
1: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
0: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
1: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
0: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. Tre persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
1: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore: al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi diffusi, in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia, cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, costa settentrionale adriatiche e Marche, deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Bene.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati

Ucraina. Putin ordina 3 giorni di tregua su Kiev per favorire la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Zelensky risponde con lo stop agli attacchi contro Mosca. Gran Bretagna, protesta antimigranti al porto di Dover. Decine di incappucciati bloccano la strada al grido di stop the boat. Epstein Files, la procura di Roma apre un'indagine su eventuali coinvolgimenti italiani e chiede documenti agli Stati Uniti. Verso la riapertura delle indagini sul cosiddetto mostro di Modena, almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Bologna, bambina di 6 anni aggredita da un gruppo di coetanei in un parco. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancava, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianske, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
2: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
1: Epstein Files. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
2: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
1: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra 6 e 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
2: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
1: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Liceo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi diffusi, in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche, deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ucraina. Putin ordina 3 giorni di tregua su Kiev per favorire la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Zelensky risponde con lo stop agli attacchi contro Mosca. Gran Bretagna, protesta antimigranti al porto di Dover. Decine di incappucciati bloccano la strada al grido di Stop the Boat. Epstein Files, la procura di Roma apre un'indagine su eventuali coinvolgimenti italiani e chiede documenti agli Stati Uniti verso la riapertura delle indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995 a Bologna. Bambina di Siena aggredita da un gruppo di coetanei in un parco. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianskij, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
2: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagio alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
1: Epstein Files. La procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero, persone che abbiano agito sul territorio nazionale, possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
2: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
1: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
2: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma 0 dopo 3 giornate.
1: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly al Gran Premio d'Italia a Monza.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovescio temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ucraina. Putin ordina 3 giorni di tregua su Kiev per favorire la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Zelensky risponde con lo stop agli attacchi contro Mosca. Gran Bretagna, protesta antimigranti al porto di Dover. Decine di incappucciati bloccano la strada al grido di stop the boat. Epstein Files, la procura di Roma apre un'indagine su eventuali coinvolgimenti italiani e chiede documenti agli Stati Uniti verso la riapertura delle indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995 a Bologna. Mammina di Siena aggredita da un gruppo di coetanei in un parco. Poi lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro l'impianto siderurgico di Kamianskij, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
2: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagio alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
1: Epstein Files. La procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
2: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
1: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
2: Chiudiamo con lo sport. Serie A: primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
1: La Formula 1: clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:02.
4: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, col giorno e tanto amore.

ero andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
5: a settembre
8: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore: al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi diffusi, in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia, cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità, tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, nel Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Sono le 23:01.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: è l'una e tre minuti.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.